0: u babi bu tati tu tati su
1: a i u babi bu tati tu sasi su
0: jaji ju hahi hu khohi hu tadi du
1: jaji ju hahi hu khohi hu.